Coelia, il lumi centar, il mare, il India rotare il vento, il vature fifero e il terre valere.